0: dropping that summer vibes on the city. This is Galaxy Radio. Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio